Cioè, rinzaga il tanto printo, sì. Hai già due tutti che azzetto, sì. Cioè, rinzaga il tanto printo, sì. Hai già due tutti che azzetto, sì. Hai già due tutti che azzetto, sì.